0: action.
1: La di dum, la di da di dum, la di da di da di da di da di di da, la di dum, la di da di dum, la di da di da di da di da di dum, la di dum, la di da di, la di da di da di da di da di di da, la di dum, la di da di dum, la di da di da di da di dum, pum pum.
2: Once upon a time, there were two fairies. Now there are a great many.

0: Oh.
1: La cosiddetta in Romania.
2: Hi. Hi. Hi. Hi, tata. Hi. D. Hi. Hi. Hi. D. Ho. Ho. Ho. D. Hi. D. Hi. Ho. D. Hi. Ho. Hi, tata. Hi. Hi. Hi. Hi. D. Hi. Ho.
3: Hold on, hold.
2: Oh, oh, oh, sure. All right, all right. Touch, touch. Yes.